Na gen bi ho a. Sama studio. Ye say attention na gen mi malala ntashia one line bo ba. Ah. Ola la fimo wa.